Hawaii e mot e kanaka e kanaka Hawaii e no ai me ke aloha nui e Hawaii aloha no e kua ne hana ue aloha e